e lo appuntin per te. Stamattina sul tuo cuore c'ha mi tutta una pensée. E perché ce l'hai me tutta? Se non sbaglio l'ho capito.

questo fiore velutato, tanto caro lo terrò. Quando si sarà mocciato, io me lo conserverò. C'ha tre petali tesoro, io ogni giorno c'è un pensiero.

come una farfalla che svola che intorno a me e ti appoggi sulla mia spalla con il petto la pensée. Io divento mamalucco, poi ti bacio sulla bocca.